还搞不搞笑了？搞不搞？我叫那啥，马博梅里杰克逊。搞不搞笑了？搞不？吉尼弗拉什。刚搞笑了，我艾瑞卡拉。我的歌还听些，我那边那呀，艾瑞卡拉还我那没那个 Flash Dance。ke di ka tama botse la kwana o ba le ke tseleng tsa dipena sa ile ntsa tuma ka da kweno di le montseno sa o feta motho a santsana le matla e motho a santsana le sihlahlo e ai what a feeling

sa mabone a madalana mafubedu re di tlase topo ho lebina zena.

Nna ha re ka ke rapetsa ho bua ka tseo re di boneng le tseo re di utlwileng. Rona ha re ka ke rapetsa ho bua ka tseo re di boneng le tseo re di utlwileng. Diketso kgaolo ya bone temana mashuma mabidi. Acts chapter 4 verse 20. Lena ke lentswe la hao. Lentswe la hao ke wena ka sebele monghadi. Ebe ha o buile tjena, difofu di a bona, di ritsa, di a phama, ditutsebe, di raroloha methapo ya kutlo. Ba lahlehileng ba thola hala. Ha o se o buile tje monghadi, ba kudang ba fola. Jehova re a leboha ka lentswe la hao. O seng hona nka taolo moya o halelelang ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Oh, Morena Modimo nka taolo ka lebitso la Jesu. Dipelo ke tsena di nyorilwe, dipelo ke tsona di lapile. Ka lebitso la Jesu.

0: mosadi ya sare gwa ka modimo ona wena o ntse no itjwella. Ah, look at this fool. Babarian. Ah, bana u bua jona ka setoto. Hara lokela rata modimo mona teng fela. Le boemo mbona bona re lokela rata modimo. Nke ke ka thola ka modimo bane modimo ke mmone. Hallelujah! Umane modimo lo wena.
1: Kotso manna wa modimo
0: ntate wa ka
1: hona le sefela sa mogoma
0: haleluya
1: seng o ho Jesu ha re pela ke ho ba ni ho Jesu.

tlola tlola ke na le tumelo e felletseng hore le sona siritsa se ha batho ba ne ba leka ho mothibela ho bua ka Jesu kapa maemo ane a leka ho mothibela ho bua ka Jesu sene se bua siritsa le sona siri nkeke ka phetsa ho bua ka Jesu ho ba ke mmone mwana so ha hona letho le re salletseng bophelong ke a leboha ntate Mojakisane ntate Mpho Mojakisane ke qeta ho thola molaetsa wa hao ke a leboha ha hona letho le ka etsang hore motho a sitwe ho bua ka ha hona letho ntate Mpho Mojakisane ke e mong wa batho ba ileng ba ntshwella ka hanong ke bua nnete pela Modimo wa phelang ke a leboha ntate ke kokobetse Ntate Mojakisane o re ke a tsoha mona ke a mamela ha kere ke utlwa lentswe la ka bathweng ke wena monna eso ke nna ntate ke nna ntate ba ya hana ntweno Jeremia o re la nkare ke thola ha ke batle hore letho ka lebitso lena ebe ho se hona le ntho nngwe e mathang masapong a ka mona e tshatsametsa ha bohloko ha ke thola e ntshitisa ho mamella bohloko ba ntho e ya ho thola ka ho tseba Jesu bohloko ba taba yena ya ho thola ka ho tseba Jesu le ho bona Jesu le ho utlwa ka Jesu e bohloko haholo e bohloko ke taba e bohloko o sitwa ho imamella wa sitwa ho imamella haleluya ha se ntho ka imamellang Hasin choka imamela. Hallelujah. Hey, bala ba ibua. Bona bo ntate mo Jackson bala ba ibua e fangedi na ho re be re bona bojone. E be re mo ri utlile ka bona. Re e bone ka bona. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Khona mannete ke a leboa hle ke a leboa medipulelo ke a leboa moredelo rothodi mokwena ke a leboa

thank you ke le bo WhatsApps ka di hlotsa di tabatsa hore le shebele motsolo montse ba dilong ha mona nate ha kalo mo mamedi ka tsena hore nya boraro le ya qetela ke manya ho lang ke mereng happy birthday ho yena the love lab ho tsetsa

Africa ke motho ana bitswang Toto ha o sheba hore na pine ene e sebeditse ho le hokae o tla bona hore le wena ha e ka nnete e otlile PCFM your pulse our beat ba mela PCFM ha o sheba metsotso ke yane wa tlantle e leshome le metso e supileng pele hora yane ya boraro mo e le wa tseba hore ha re fitlha horeng yana boraro re tla fumana ditlhoho tsa ditaba re bona hona di tsamaya ka mokgwa ofeng.

0: Tlo mo mamedi re tsamae ha mmoho. Khotso ha ibe teng. Ndate. Ndare swa.
1: Ibe tiba lata.
0: Eh.
1: Ha ke sagaza ka bohla.
0: Eh.
1: Eh, una kunyina ya bomme. Na kunyina ya basa.
0: Ya tlotlo ya mosadi. Okay.
1: Yeah, I'm very
0: And
1: then I'm going to say,
0: Amen. Kile wilendati.

gore na le sedila batho le ne ditlo tsireletswa ha kae fora ene itlo latela Australia yo yona e kentse ntshebetso mo lao o thibelang ba sebedisi ba marandrang ba ka tlasa dilemo tse le 16 ho sebedisa marandrang a kengeletsang a Facebook, Snapchat, TikTok le YouTube. Re di phethela ka tlhaloso ya maemo a le godimo ka jeno le hosane ho ka lebelo hore le hlake bosiu ho bate ho isa ho bata haholo le serame selala dibakentseding ka moya o ka lebelwang ho foka o le bobebe hosane teng ho ka lebelo hore le hlake ka maru a fokolang ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho be mahareng ho isa ho phola dibakentse ka maluting moya hosane o ka lebelo ho foka o le bobebe ditaba tsena di fella mona mantsi bueng ana tse qalang ditsa letsatsi tlala tlala ho sane ho seng metsotsong e mashuma mararo ka morao hora ya botshelela.

0: Hey!
1: El Shaddai.
0: You are free thee to me. Yes, Lord.
1: Yeah, ma. Khotso, khotso, khotso. Khotso. Khotso.
2: Bidio go babaletse go bana go babaletse bo mmaruna. Le kgweding ena ya bona ditlhononofatso ga di tle go bona ntate ke ntse ke re fela modimo motle o ya
1: tshepeyamodimo
2: motle ke ene ga bo sa feleng
1: ke morena wa go ntate ntatempo re a le bontate.

o re tshwarele mo mamedi ka o tsamantse ga gaogawa go ke no le tshepa hore ntho di tlaloka ngwane se moreneng ntho di lukile ntho di lukile amen amen amen le bilenda a re ngwana mme